che c'è per me, del volto e del vestito, la ciclo camera e la sento una giuve. Lega sulle loro, la guarda casco insieme, un fisso d'oro.

0: In questo momento abbiamo telefonato al resto del telefono, che informati di quanto sta avvenendo in via
1: del il telefono è libero e dobbiamo assolutamente ricevere il telefono
2: casa. Relativamente soddisfatto.